0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole? Completo. Mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho